0: Io nella vita cosa mi piace di più?
1: La primavera nos hace tanto bien. Ok.
2: FM.